Very religioso. Very religioso. Stop! Stop! Stop! Again. Intonation.